0: sequenza di cinema senza sosso, ci operassimo in un cinema di Arcana Congo della Cine Special Moritaria, e ci davamo per Shagazi, tra la diatta e vai.
1: Imagina Radio.